impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: I got a crush on you.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 8 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Ieri l'audizione di Giancarlo Giorgetti sul documento programmatico di finanza pubblica in Commissione Bilancio di Camera e Senato. È in corso una trattativa con la Commissione Europea sulla flessibilità per le spese legate all'energia. In base a quello può darsi che tra 2 settimane la manovra avrà una conformazione o un'altra, ha detto il Ministro dell'Economia, sottolineando che la sfida è proseguire il consolidamento dei conti e sostenere le esigenze concrete di famiglie, lavoratori e imprese. Cercheremo di arrivare in Parlamento prima del 20 ottobre, però questa vicenda oggettivamente ci condiziona, ha aggiunto il titolare del Tesoro. I russi continuano a seminare il terrore. Questa sera hanno colpito un grattacielo residenziale a Kiev. Al momento si contano 2 morti e 9 persone sono rimaste ferite, ha scritto ieri sera su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Intanto la tregua energetica annunciata dal presidente americano Donald Trump resta senza conferme da parte di Mosca, ma il leader della Casa Bianca afferma: la tregua c'è perché l'ho detto io, e aggiunge: Putin vuole un accordo più di Zelensky. L'Unione Europea ha varato un nuovo pacchetto di sanzioni nei confronti di oltre 1.600 persone ed entità legate al complesso militare industriale russo. Papa Leone XIV in tarda mattinata oggi sarà ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per la rimozione del nodulo al polmone. L'annuncio era arrivato dalla sala stampa della Santa Sede. Sempre dal Vaticano hanno fatto sapere che il nodulo è stato scoperto durante alcuni controlli di routine. Tutte le udienze sono sospese fino al 20 ottobre. Saranno 5 le controconsulenze che la difesa di Andrea Sempio depositerà in procura a Pavia entro la fine di questa settimana, prima della scadenza fissata per il 18 ottobre. A Roma ieri si è riunito il collegio difensivo del 38enne accusato dell'omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto 2007 a Garlasco. Siamo pronti, i consulenti hanno fatto un ottimo lavoro, ha detto al termine l'amico del fratello della vittima. Ieri si è chiusa la sesta giornata di Serie A con i 2 posticipi. L'Atalanta a Bergamo ha battuto 3-1 il Venezia, mentre il Torino ha vinto 2-1 la sfida casalinga con l'Udinese. Stasera torna alla Champions League nella seconda giornata della fase campionato. In campo alle 21 Inter e Napoli, nerazzurri sfideranno a San Siro i belgi del Club Bruges, mentre i partenopei affronteranno in Spagna il Villarreal. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: In primavera i nostri cani devono fronteggiare un nemico insidioso, i Forasacchi, nome popolare che indica le ariste delle graminacee selvatiche, fra le quali ricordiamo in particolar modo l'avena e l'orzo selvatici. I Forasacchi sono una parte della spiga. Quando sono verdi non sono un pericolo, ma se secchi si trasformano in piccoli aghi appuntiti che possono penetrare con facilità in diverse parti del corpo del nostro amico a quattro zampe. Sono diffusi particolarmente nei prati in campagna, ma anche nelle aiuole cittadine, specie se la manutenzione è trascurata. Spesso i Forasacchi penetrano negli spazi interdigitali delle zampe e nei cuscinetti plantari. Quando ciò si verifica, il cane tende a zoppicare e in certi casi non è in grado di appoggiare l'arto ferito. Se il Forasacco penetra in un orecchio, il cane cammina con la testa abbassata e girata dalla parte interessata e tenta di liberarsi dal corpo estraneo scuotendo ripetutamente il capo e grattandosi. Oltre ad infezioni, c'è il rischio che il Forasacco, avanzando lungo il suo percorso, causi perforazione del timpano. Se un Forasacco penetra nel naso, il cane inizia a starnutire ripetutamente. In alcuni casi è possibile anche che si verifichi perdita di sangue dal naso. In caso di penetrazione negli occhi, si ha la presenza di gonfiore e lacrimazione. Il cane tende a chiudere l'occhio colpito. Oltre al pericolo di infezione, esiste la possibilità di perforazione corneale. Se il Forasacco penetra in gola, il segno principale è rappresentato da una violenta tosse che può associarsi a espettorazione di sangue. Se si sospetta che il nostro cane abbia subito la penetrazione di uno o più Forasacchi, è necessario contattare al più presto il nostro veterinario di fiducia.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Non meravigliamoci se vediamo che il nostro amico sonnecchia volentieri. Il sonno è fondamentale ed è addirittura un elemento importante per valutare lo stato di salute del cane e identificare eventuali suoi disturbi comportamentali. La durata globale del sonno varia con l'età. Fino a 3 settimane il cucciolo dorme 16-18 ore al giorno. Da 8 settimane in poi la durata del sonno scende a 10-12 ore al giorno. Quando il cucciolo ha meno di 3 mesi, un periodo di sonno giornaliero inferiore a 6 ore è spesso associato ad anomalie comportamentali, ipereccitazione, incontinenza, aggressività. Mentre un periodo di sonno superiore a 18 ore giornaliere è facilmente associato a depressione, che si rivela con anomalo disinteresse per il cibo e per ciò che lo circonda e con una pigrizia inusuale. Nel cane adulto questi stessi sintomi di depressione sono ancora associati ad un sonno irregolare, troppo breve, inferiore a 6 ore o troppo lungo, superiore a 12.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: L'oleandro, un arbusto cespuglioso sempreverde indigeno delle regioni mediterranee, è causa di intossicazione nel gatto e nel cane. La tossicità dell'oleandro è legata alla presenza di glicosidi cardioattivi, capaci di provocare effetti farmacologici sul cuore. Le manifestazioni cliniche sono a carico del tubo gastroenterico e del cuore. Dopo l'indigestione si ha dolorabilità addominale, nausea, vomito, salivazione ed irritazione locale delle mucose, talora diarrea con sangue, ipotensione, difficoltà respiratoria. Il trattamento è sintomatico, basato sull'uso di lavanda gastrica, somministrazione di carbone attivo e farmaci con effetto lassativo.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: Questa è Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e

0: Al mondo.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Il Fondo Monetario Internazionale lancia l'allarme: l'economia mondiale ha resistito a una serie di shock, ma la sua tenuta è a rischio per le tensioni geopolitiche e la crisi energetica. A sostenere la crescita sono stati gli investimenti nell'intelligenza artificiale e le nuove rotte energetiche. Per l'Italia il PIL è rivisto al rialzo, più 0,8% nel 2026 e 0,6% nel 2027. Resta alta l'inflazione, prevista al 3,3% quest'anno. Donald Trump rivendica la tregua energetica tra Russia e Ucraina e accusa entrambe le parti di averla violata. Secondo il presidente americano, Putin vuole un accordo più di Zelensky, che da Kiev si dice pronto alla tregua, ma denuncia il proseguimento degli attacchi russi e chiede passi concreti per fermare il conflitto. Papa Leone XIV sarà ricoverato oggi al Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo polmonare individuato durante controlli di routine. I medici hanno consigliato l'intervento, ha riferito il pontefice, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Resta confermato al momento il viaggio in Sud America dal 6 al 17 novembre, con tappa anche in Perù. Matteo Salvini si dimette da segretario della Lega per ricandidarsi al congresso straordinario in programma a Milano il 24 e 25 ottobre. Reggente sarà Alberto Di Rubba, mentre Lorenzo Fontana presiederà i lavori. Salvini annuncia anche possibili modifiche al simbolo e una nuova strategia politica per favorire decisioni condivise. Lutto nel mondo della televisione: è morto a 34 anni R.J. Meat, noto per aver interpretato Walter White Jr. nella serie cult Breaking Bad. La notizia è stata confermata dal suo agente, che non ha reso nota la causa del decesso. Affetto da paralisi cerebrale anche nella vita reale, l'attore si era impegnato a favore delle persone con disabilità, diventando una voce importante per l'inclusione. Torna alla Champions League alle 21, l'Inter ospita il Brugia San Siro a caccia dei primi punti per la qualificazione diretta agli ottavi. Chivu rilancia Lautaro e Thuram, alla stessa ora impegno in trasferta per il Napoli di Allegri contro il Villarreal. Dopo il 3-0 in campionato, gli azzurri cercano il riscatto europeo in Spagna, nonostante le numerose assenze di formazione. È tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, perché è importante. La rubrica che parla di prevenzione e cura del tuo pet per la sua salute in ogni fase della vita.
1: Perché è importante la profilassi antiparassitaria? Pulci, zecche e parassiti interni possono trasmettere malattie anche rilevanti, alcune delle quali trasmissibili all'uomo. Una protezione regolare è parte essenziale della prevenzione. Proteggi il tuo pet con l'aiuto dei medici veterinari di questa struttura, Biavet Group, con il contributo del dottor Raul Sampieri.
0: Avete ascoltato Perché è importante su Radio Biavet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Il Fondo Monetario Internazionale lancia l'allarme: l'economia mondiale ha resistito a una serie di shock, ma la sua tenuta è a rischio per le tensioni geopolitiche e la crisi energetica. A sostenere la crescita sono stati gli investimenti nell'intelligenza artificiale e le nuove rotte energetiche. Per l'Italia il PIL è rivisto al rialzo, più 0,8% nel 2026 e 0,6% nel 2027. Resta alta l'inflazione prevista al 3,3% quest'anno. Donald Trump rivendica la tregua energetica tra Russia e Ucraina e accusa entrambe le parti di averla violata. Secondo il presidente americano, Putin vuole un accordo più di Zelensky, che da Kiev si dice pronto alla tregua, ma denuncia il proseguimento degli attacchi russi e chiede passi concreti per fermare il conflitto. Papa Leone XIV sarà ricoverato oggi al Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo polmonare individuato durante controlli di routine. I medici hanno consigliato l'intervento, ha riferito il pontefice, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Resta confermato al momento il viaggio in Sud America dal 6 al 17 novembre, con tappa anche in Perù. Matteo Salvini si dimette da segretario della Lega per ricandidarsi al congresso straordinario in programma a Milano il 24 e 25 ottobre. Reggente sarà Alberto Di Rubba, mentre Lorenzo Fontana presiederà i lavori. Salvini annuncia anche possibili modifiche al simbolo e una nuova strategia politica per favorire decisioni condivise. Lutto nel mondo della televisione: è morto a 34 anni R.J. Meat, noto per aver interpretato Walter White Jr. nella serie cult Breaking Bad. La notizia è stata confermata dal suo agente, che non ha reso nota la causa del decesso. Affetto da paralisi cerebrale anche nella vita reale, l'attore si era impegnato a favore delle persone con disabilità, diventando una voce importante per l'inclusione. Torna alla Champions League alle 21, l'Inter ospita il Brugge San Siro a caccia dei primi punti per la qualificazione diretta agli ottavi. Chivu rilancia Lautaro e Thuram, alla stessa ora impegno in trasferta per il Napoli di Allegri contro il Villarreal. Dopo il 3-0 in campionato, gli azzurri cercano il riscatto europeo in Spagna, nonostante le numerose assenze di formazione. È tutto, grazie per l'ascolto.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: L'aquila reale vive sui rilievi montuosi delle zone temperate dell'Europa, nella parte nord dell'Asia, nel Nord America, Nord Africa e in Giappone. In Italia è presente su tutte le più importanti catene montuose, Alpi, Appennino, Monti Sardi e Siciliani. Un territorio frequentato da una coppia di aquile reali è solitamente composto da un sito di nidificazione con pareti rocciose ospitanti i nidi e da una serie di territori di caccia poco o per nulla boscati, localizzati di norma in posizione periferica rispetto al settore con i nidi. I nidi sono collocati al di sotto dei territori di caccia estivi per agevolare il trasporto di pesanti prede ai giovani. Di solito si trovano intorno ai 1700-2200 metri. L'aquila reale è un animale fedele. Infatti, le coppie di aquila reale rimangono insieme per tutta la vita e, conquistato un territorio, rimangono stanziali per molti anni, costruendo nei dintorni, sulle pareti a picco dei dirupi o più raramente fra i rami degli alberi più alti, anche una decina di nidi, scegliendo di anno in anno quello che sembra il più adatto. Condividono il territorio. Durante il periodo dell'accoppiamento, il maschio e la femmina si corteggiano sia a terra che in aria. A terra il maschio gira intorno alla femmina saltellando. In aria, invece, il rituale di accoppiamento prosegue per vari giorni e vede impegnati entrambi gli individui in spettacolari evoluzioni aeree chiamate la danza del cielo. Il controllo del territorio, che varia da 40 a 180 km quadrati, viene effettuato equamente tra maschio e femmina, e il più delle volte si limita a volteggi lungo il confine del territorio stesso, per segnalare alle altre aquile quali siano gli effettivi confini. Quando i piccoli di aquila diventano indipendenti nel volo, vengono portati dai genitori fuori dai confini del territorio natale e diventano nomadi fino a quando, verso i 3-6 anni, costituiranno un nuovo nucleo familiare con altri esemplari.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.

0: su Radio Biavet. Quando è il momento di? La rubrica che ti aiuta a riconoscere i segnali giusti per prenderti cura del tuo pet.
1: Quando è il momento di fare un check-up? Negli animali adulti è consigliato almeno una volta l'anno, mentre nei pazienti anziani o a rischio anche ogni 6 mesi. Monitorare nel tempo consente di intervenire precocemente. I medici veterinari di questa struttura Biavet Group possono programmare il controllo più adatto al tuo pet, con il contributo del dottor Raul Sampieri.
0: Avete ascoltato Quando è il momento di? Su Radio Biavet. Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Il Fondo Monetario Internazionale lancia l'allarme: l'economia mondiale ha resistito a una serie di shock, ma la sua tenuta è a rischio per le tensioni geopolitiche e la crisi energetica. A sostenere la crescita sono stati gli investimenti nell'intelligenza artificiale e le nuove rotte energetiche. Per l'Italia il PIL è rivisto al rialzo, più 0,8% nel 2026 e 0,6% nel 2027. Resta alta l'inflazione prevista al 3,3% quest'anno. Donald Trump rivendica la tregua energetica tra Russia e Ucraina e accusa entrambe le parti di averla violata. Secondo il presidente americano, Putin vuole un accordo più di Zelensky, che da Kiev si dice pronto alla tregua, ma denuncia il proseguimento degli attacchi russi e chiede passi concreti per fermare il conflitto.

Papa Leone XIV sarà ricoverato oggi al Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo polmonare individuato durante controlli di routine. I medici hanno consigliato l'intervento, ha riferito il pontefice, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Resta confermato al momento il viaggio in Sud America dal 6 al 17 novembre, con tappa anche in Perù. Matteo Salvini si dimette da segretario della Lega per ricandidarsi al congresso straordinario in programma a Milano il 24 e 25 ottobre. Reggente sarà Alberto Di Rubba, mentre Lorenzo Fontana presiederà i lavori. Salvini annuncia anche possibili modifiche al simbolo e una nuova strategia politica per favorire decisioni condivise. Lutto nel mondo della televisione, è morto a 34 anni R.J. Meade, noto per aver interpretato Walter White Jr. nella serie cult Breaking Bad. La notizia è stata confermata dal suo agente, che non ha reso nota la causa del decesso. Affetto da paralisi cerebrale anche nella vita reale, l'attore si era impegnato a favore delle persone con disabilità, diventando una voce importante per l'inclusione. Torna alla Champions League alle 21, l'Inter ospita il Brugge a San Siro a caccia dei primi punti per la qualificazione diretta agli ottavi. Chivu rilancia Lautaro e Thuram, alla stessa ora impegno in trasferta per il Napoli di Allegri contro il Villarreal. Dopo il 3-0 in campionato, gli azzurri cercano il riscatto europeo in Spagna, nonostante le numerose assenze di formazione. È tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Pet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: È mezzogiorno.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Il ministro dell'economia Giorgetti difende la prudenza del governo sui conti pubblici in Parlamento per l'esame del documento programmatico di finanza pubblica. In un contesto internazionale turbolento, l'obiettivo è rispettare i vincoli europei e ridurre il debito. Giorgetti conferma anche la richiesta di scostamento di bilancio per finanziare difesa ed energia, definendola sostenibile. Se le condizioni lo permetteranno, l'Italia potrebbe uscire dalla procedura europea già in primavera. Due navi commerciali sono state colpite al largo della Bulgaria nel Mar Nero, una è affondata. Il premier Radev definisce gli attacchi inaccettabili e convoca l'ambasciatrice russa informando la NATO. L'equipaggio della prima imbarcazione battente bandiera maltese e di proprietà ucraina è stato soccorso. Cinque marinai hanno riportato ferite lievi. Sofia precisa che non ci sono prove certe sulla responsabilità e chiede maggiore sostegno agli alleati. Papa Leone XIV viene ricoverato oggi al Gemelli di Roma per un intervento di rimozione di un nodulo polmonare, predisposte misure di sicurezza per tutelare la privacy del pontefice. Il segretario di Stato Vaticano Parolin riferisce di averlo incontrato ieri sera e si dice fiducioso. Speriamo che il problema si risolva al più presto, invitando inoltre i fedeli ad accompagnare il Santo Padre con la preghiera. Prosegue a oltranza la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto. Operai e sindacati hanno trascorso la notte nei presidi lungo le statali 7 e 106. La mobilitazione, inizialmente prevista per 24 ore, continuerà fino alla riconvocazione del tavolo di confronto da parte del governo. Intanto la regione Puglia ha convocato una riunione per giovedì mattina. Stellantis stima consegne consolidate pari a 1.300.000 veicoli nel terzo trimestre del 2026, in calo dell'1% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. In Europa le consegne crescono del 10% trainate dalle auto elettriche. In Nord America invece si registra una flessione del 12% legata alle pause produttive programmate. Notte di Champions League, Inter e Napoli tornano in campo a caccia dei primi punti dopo le sconfitte all'esordio. I nerazzurri ospitano il Bruges a San Siro, Chivu rilancia la coppia Lautaro Thuram. Il Napoli affronta il Villarreal in Spagna, Allegri punta su De Bruyne e Højlund per rilanciare le ambizioni europee e avvicinare la qualificazione al prossimo turno. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: La compagnia dei cani giova ai bimbi obesi. I bambini in sovrappeso potrebbero perdere qualche chilo di troppo solo possedendo un cane. È quanto afferma un gruppo di ricercatori della Deakin University di Melbourne. Secondo i ricercatori, la lotta all'obesità può essere vinta non solo con tanta frutta, verdura e attività fisica, ma anche giocando con il proprio fedele amico a quattro zampe. I bambini, infatti, che passano del tempo con Fido, hanno fino al 50% in meno di probabilità di avere problemi di sovrappeso o obesità. Per arrivare a queste conclusioni, i ricercatori hanno condotto una ricerca intervistando 1.100 famiglie che hanno bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni. Per i genitori che stanno cercando di far spegnere i computer, gli smartphone, i tablet e la TV ai loro bambini e farli uscire fuori a giocare, avere un animale domestico può essere una buona strategia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Nel giorno in cui il documento programmatico di finanza pubblica è all'esame della Camera, il ministro dell'Economia Giorgetti rivendica con orgoglio la prudenza e il rigore, sostenendo che tale approccio è in linea con l'obiettivo di uscire dalla procedura di disavanzo eccessivo. Se le condizioni lo consentiranno, aggiunge Giorgetti, sarà a primavera, chiedendo maggiore flessibilità europea per sostenere le famiglie colpite dal caro energia. La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, ha dichiarato la nullità del provvedimento di primo grado che per un difetto di instaurazione del contraddittorio ha portato alla condanna della parlamentare europea di AVS, Ilaria Salis, al pagamento del compenso mensile, oltre 300.000 euro, nei confronti di Valentina Dadda e François Gelmetti, due suoi ex assistenti licenziati, a loro dire, in modo ingiustificato. Il procedimento ritorna quindi davanti al Tribunale. Papa Leone XIV, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma da oggi per la rimozione di un nodulo polmonare. Un fulmine a ciel sereno, ha commentato l'annuncio della malattia il segretario di Stato Vaticano Parolin, augurando che il pontefice possa risolvere il problema al più presto. I paesi della NATO dovrebbero prepararsi a rispondere con fermezza a un possibile attacco ibrido russo con vittime, mentre si stanno già intensificando operazioni di sabotaggio e destabilizzazione in Europa. A lanciare l'allarme il ministro degli esteri polacco Radoslaw Sikorski in un'intervista al Financial Times. Il capo della diplomazia di Varsavia ha sottolineato che l'alleanza dovrà valutare quando un'azione russa superi la soglia che richiede una risposta più incisiva, distinguendo tra danni alle proprietà e attacchi con conseguenze letali alle persone. Sikorski ha ricordato che Polonia ed Estonia hanno già invocato l'articolo 4 del Trattato Nord Atlantico dopo episodi di violazione dello spazio aereo da parte di droni e velivoli militari russi. L'articolo prevede consultazioni tra gli alleati quando uno Stato ritiene minacciate la propria sicurezza, integrità territoriale o indipendenza. Anche il calcio, il Venezia ha ufficializzato l'esonero dell'allenatore Giovanni Stroppa. Sotto la sua guida tecnica il club ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione scorsa. Fatale il KO di ieri sera a Bergamo, il sesto consecutivo. In pole per prendere il suo posto Paolo Zanetti e Davide Nicola. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

0: Anagramma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Igiene del gatto fuori casa. Il gatto dedica alla cura della propria igiene personale gran parte del proprio tempo. Le cure minuziose che rivolge al proprio mantello non sono del tutto sufficienti a garantire una pulizia accurata. Sarà quindi compito nostro occuparci dell'igiene del nostro gatto, avvalendoci di una vasta serie di prodotti ed accessori creati per la bellezza dei nostri amici. Shampoo e balsamo per diversi tipi di mantello, deodoranti, spazzole, pettinini, salviette e guanti detergenti umidificati. In casa riusciamo a occuparci del nostro micio con una certa regolarità. Per fortuna, il mercato dei prodotti animali ci offre un valido supporto anche quando ci troviamo fuori casa. Esistono prodotti creati appositamente per gli animali che non amano particolarmente l'acqua, come mousse o shampoo secco, pratici e veloci da usare. Non bagnano il pelo, si eliminano con facilità e lasciano il pelo morbido e pulito. Possono essere utilizzati anche quando si è in vacanza, in sostituzione del classico bagno, e possono soddisfare le esigenze di animali che, per diversi motivi, non possono essere lavati. Comode e pratiche sono le salviette detergenti, dalle diverse profumazioni e dimensioni, con cui possiamo pulire in maniera facile e veloce il mantello del gatto. Sono imbevute di una soluzione che deterge il mantello, eliminando polvere e sporcizia. Pratiche quando si è in viaggio o in vacanza, adatte a pulire il mantello del nostro micio dopo una passeggiata serale o per rinfrescarlo nelle notti d'estate.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Nel giorno in cui il documento programmatico di finanza pubblica è all'esame della Camera, il ministro dell'Economia Giorgetti rivendica con orgoglio la prudenza e il rigore, sostenendo che tale approccio è in linea con l'obiettivo di uscire dalla procedura di disavanzo eccessivo. Se le condizioni lo consentiranno, aggiunge Giorgetti, sarà a primavera, chiedendo maggiore flessibilità europea per sostenere le famiglie colpite dal caro energia. La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, ha dichiarato la nullità del provvedimento di primo grado che per un difetto di instaurazione del contraddittorio ha portato alla condanna della parlamentare europea di AVS, Ilaria Salis, al pagamento del compenso mensile, oltre 300.000 euro, nei confronti di Valentina Dadda e François Gelmetti, due suoi ex assistenti licenziati, a loro dire, in modo ingiustificato. Il procedimento ritorna quindi davanti al Tribunale. Papa Leone XIV, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma da oggi per la rimozione di un nodulo polmonare. Un fulmine a ciel sereno, ha commentato l'annuncio della malattia il segretario di Stato Vaticano Parolin, augurando che il pontefice possa risolvere il problema al più presto. I paesi della NATO dovrebbero prepararsi a rispondere con fermezza a un possibile attacco ibrido russo con vittime, mentre si stanno già intensificando operazioni di sabotaggio e destabilizzazione in Europa. A lanciare l'allarme il ministro degli esteri polacco Radoslaw Sikorski in un'intervista al Financial Times. Il capo della diplomazia di Varsavia ha sottolineato che l'alleanza dovrà valutare quando un'azione russa superi la soglia che richiede una risposta più incisiva, distinguendo tra danni alle proprietà e attacchi con conseguenze letali alle persone. Sikorski ha ricordato che Polonia ed Estonia hanno già invocato l'articolo 4 del Trattato Nord Atlantico dopo episodi di violazione dello spazio aereo da parte di droni e velivoli militari russi. L'articolo prevede consultazioni tra gli alleati quando uno Stato ritiene minacciate la propria sicurezza, integrità territoriale o indipendenza. Anche il calcio, il Venezia ha ufficializzato l'esonero dell'allenatore Giovanni Stroppa. Sotto la sua guida tecnica il club ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione scorsa. Fatale il KO di ieri sera a Bergamo, il sesto consecutivo. In pole per prendere il suo posto Paolo Zanetti e Davide Nicola. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Papa Leone XIV è arrivato poco dopo le 13 all'ospedale Gemelli di Roma, dove questo pomeriggio sarà operato per l'asportazione di un nodulo al

emerge dal rapporto Storie di dati diffuso dall'Istat in occasione del centenario dell'istituto, che ricostruisce l'andamento dell'inflazione nell'ultimo quarto di secolo. Per la voce abitazione e utenze l'incremento è stato trainato soprattutto dai costi dell'elettricità e dei combustibili. Più contenuti gli aumenti per i servizi di istruzione e sanità, rimasti sotto il 30% nel periodo considerato. In controtendenza i beni e i servizi di informazione e comunicazione, i cui prezzi sono diminuiti di quasi il 60%. L'incremento è stato invece di poco superiore al 25% per i beni industriali non energetici. Anche la cronaca è iniziata questa mattina la prima delle quattro perquisizioni informatiche disposte dalla procura di Larino nell'ambito dell'inchiesta sul duplice avvelenamento da ricina di Pietracatella. Cinque uomini della mobile di Campobasso e dello SCO sono entrati nell'istituto agrario di Riccia. Saranno sottoposti ad accertamenti, in totale 71 computer. La Formula 1 annuncia il ritorno in Africa dopo oltre 30 anni. L'ultimo Gran Premio risale al 1993 in Sudafrica. Il Ruanda ospiterà una nuova gara grazie a un accordo decennale, il debutto previsto all'inizio degli anni 30, con la costruzione di un circuito permanente nell'area della capitale Kigali. È tutto, grazie dell'ascolto.

Ricertificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende, modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il gatto panettiere. A tutti sarà capitato di vedere un gatto che fa la pasta mentre sta accucciato sulle gambe del suo amico uomo, o quando prima di dormire trova un caldo e morbido rifugio sul suo maglione. Il gatto compie un movimento particolare che è quello di premere e fare un'azione simile ad uno stantuffo in maniera ritmica con le zampine anteriori. A volte qualche gatto, nello stesso tempo, succhia la lana, indossata dal suo amico, o il suo lobo auricolare. È un comportamento che deriva dalla prima infanzia. Il micino fa questo gesto sulle mammelle della mamma per indurre la fuoriuscita del latte. Spesso è il gatto levato troppo precocemente dalla mamma ad avere questo atteggiamento, ma questa non è una regola costante. Vi sono anche dei gatti che hanno avuto un rapporto normale ed equilibrato con la mamma, ma continuano a impastare per tutta la vita.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. La Formula 1 annuncia il ritorno in Africa dopo oltre 30 anni. L'ultimo Gran Premio risale al 1993 in Sudafrica. Il Ruanda ospiterà una nuova gara grazie a un accordo decennale. Il debutto è previsto dopo il 2030 con la costruzione di un circuito permanente nell'area della capitale Kigali. Inter e Napoli tornano in Champions League dopo le sconfitte all'esordio contro Real Madrid e Arsenal. I nerazzurri ospitano il Bruges a San Siro con l'obiettivo di avvicinare la qualificazione diretta agli ottavi, per cui servono almeno 16 punti. Il Napoli affronta invece il Villarreal in Spagna. Per entrambe le italiane è fondamentale conquistare punti a rilanciare il cammino europeo. Il Venezia esonera Giovanni Stroppa dopo 6 giornate di Serie A. Fatale la sconfitta per 3-0 contro l'Atalanta, che lascia

0: Erano Mikhalkova e Nichols, le campionesse olimpiche, puntano a proseguire il cammino nel torneo. Gianmarco Pozzecco esonerato dal Galatasaray dopo appena 10 mesi. Fatale il difficile avvio di stagione culminato nella sconfitta casalinga contro il Bursaspor. L'ex CT azzurro potrebbe ora diventare un candidato per eventuali cambi in panchina in Serie A. Il ciclismo, nuova squadra per Filippo Ganna, il campione italiano a cronometro, passa la Lidl Trek. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: Su Radio Biavet, attenzione a la rubrica che ti mette in guardia su rischi e situazioni pericolose per il tuo pet.
1: Attenzione a sostanze tossiche. Attenzione alle sostanze tossiche e agli alimenti tossici. Cioccolato, farmaci e alcune piante possono essere pericolosi per cani e gatti. Anche piccole quantità possono avere effetti rilevanti sulla salute del tuo pet. Contatta subito i medici veterinari di questa struttura Biavet Group in caso di dubbio. Sapranno indicarti come intervenire. Con il contributo del dottor Raul Sampieri.
0: Avete ascoltato Attenzione a su Radio Biavet.
2: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Cani e guai. Sappiamo che chiunque abbia scelto di vivere con un cane da compagnia è preparato ad accettare di dover rimediare ad eventuali danni provocati dalla sua esuberanza e dalla sua problematica adattabilità a vivere tra le pareti domestiche. Però è comprensibile che si voglia sapere prima a cosa si va incontro scegliendo una razza o un'altra. Così, ad una società inglese è stata richiesta un'indagine su quali fossero le razze canine che in una casa potessero combinare più danni. Sono state intervistate telefonicamente 3.000 persone e ne è venuta fuori una classifica davvero curiosa. Opinione diffusa è che l'alano sia il più terribile e del resto la sua stazza, immaginata in un appartamento di città, lo farebbe ampiamente supporre. Stranamente, è al secondo posto di questa classifica di guastatori il Chihuahua, seguito dal mastino del Basset Hound. Seguono il levriero, il setter inglese, il bulldog, il bassotto, il boxer e il beagle.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

portazione di un nodulo al polmone. L'operazione è eseguita dall'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. All'arrivo il pontefice è apparso sereno e sorridente, salutando i medici presenti. Circa 1000 fedeli si sono radunati all'esterno dell'ospedale per manifestargli vicinanza. Via libera di Camera e Senato a maggioranza assoluta allo scostamento di bilancio e alle risoluzioni sul documento programmatico di finanza pubblica. Dure le critiche delle opposizioni che accusano il governo di essere privo di una strategia per la crescita e chiedono interventi su salari, investimenti e costo dell'energia. Il Movimento 5 Stelle contesta inoltre gli oltre 14 miliardi destinati alla difesa, mentre Alleanza Verdi e Sinistra propone di utilizzare le risorse per affrontare l'emergenza abitativa. Il leader di AVS, Nicola Fratoianni, chiede in particolare maggiori aiuti per studenti e famiglie in difficoltà. Il Regno Unito affronta una nuova fase di rischio per la sicurezza nazionale, paragonabile a una svolta come gli attentati dell'11 settembre. L'allarme arriva dal capo dell'MI5, Ken McCallum, che segnala un'intensificazione delle operazioni ostili di Russia e Iran e delle campagne di guerra ibrida. Tra le minacce citate, anche il presunto complotto contro la base della RAF di Fairford, gestita dagli Stati Uniti. McCallum avverte inoltre dei rischi legati all'intelligenza artificiale, che potrebbe agevolare terrorismo e attacchi informatici. Tennis: Alex Zverev si qualifica con molta fatica ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai. Il tedesco, futuro numero uno del mondo, ha battuto in tre set il kazako Alexander Bublik con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6. Nel prossimo turno Zverev affronterà l'australiano Alex de Minaur, che ha battuto il russo Karen Khachanov in due set. Prosegue il cammino del francese Arthur Géard, numero 56 del mondo, che dopo aver eliminato Ben Shelton si è imposto in due set contro il ceco Jakub Menšík. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Vet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Prosegue la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva di Genova contro la fermata degli impianti prevista dal 15 novembre e la cassa integrazione per 985 dipendenti. Dopo l'incontro con il ministro dell'Interno Piantedosi, i sindacati denunciano l'assenza di garanzie concrete sulla continuità produttiva. La FIOM propone di acquistare acciaio sui mercati internazionali per mantenere operativi gli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. FIM, FIOM e UILM hanno proclamato altre 48 ore di sciopero, chiedendo una convocazione a Palazzo Chigi. 5 ore di perquisizioni informatiche all'Istituto Agrario di Riccia, in provincia di Campobasso, dove gli investigatori hanno esaminato 71

su Reddit, gli inquirenti valutano diverse ipotesi, compresa quella che il vero bersaglio fosse Gianni Di Vita, senza escludere altre piste. Svolta in Ungheria, dove il Parlamento ha approvato la rimozione di alcune disposizioni anti-LGBTQ+, introdotte nel 2021 dal governo di Viktor Orbán, il provvedimento è passato con 139 voti favorevoli e 51 contrari e interviene sulle restrizioni alla rappresentazione della diversità sessuale e di genere nei contenuti accessibili ai minori. Resta però il divieto di materiali che possono compromettere gravemente lo sviluppo fisico, intellettuale, emotivo o degli under 18. In chiusura allo sport, la Formula 1 annuncia il ritorno in Africa dopo oltre 30 anni. L'ultimo Gran Premio risale al 1993 in Sudafrica. Il Ruanda ospiterà una nuova gara grazie a un accordo decennale. Il debutto è previsto all'inizio degli anni 30 con la costruzione di un circuito permanente nell'area della capitale Kigali. E per ora è tutto. Grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Il cane in sovrappeso. L'obesità degli animali da compagnia è la forma di malnutrizione più comune nei paesi industrializzati. Tra il 20 e il 50% dei cani che vive in casa è in sovrappeso o ha problemi di obesità. La vita sedentaria e la disponibilità continua di cibo appetibile ed energetico giocano un ruolo importante nell'aumento di peso. L'obesità è un eccessivo accumulo di grasso nel tessuto adiposo e spesso comporta rischi per la salute del cane stesso. Tra le varie patologie correlate al sovrappeso ci sono disturbi del metabolismo, diabete mellito, aumento di colesterolo e trigliceridi a livello ematico. L'obesità è spesso associata a patologie polmonari e cardiovascolari, ma anche articolari e motorie. Spesso cani obesi hanno scarsa tolleranza alle alte temperature. Non sempre però l'obesità è correlata ad una dieta inappropriata o a uno scarso esercizio fisico. A volte sono presenti disturbi del metabolismo che possono causare eccessivo accumulo di grasso. Ad esempio, l'ipotiroidismo, se non controllato, può portare obesità. Ma anche la sterilizzazione, causando una riduzione del metabolismo, può predisporre l'animale ad un aumento di peso. Un altro caso di rallentamento del metabolismo è dovuto all'età. I soggetti anziani tendono al sovrappeso. Alcune razze sono più predisposte di altre. Ad esempio, Labrador Retrievers, Schnauzer, Chihuahua, Basset Hound e Carlino. Una dieta appropriata è un valido strumento di supporto, sia che si voglia far dimagrire il cane, sia che si desideri evitare che ingrassi. Si stabilisce un programma per la perdita di peso in modo che questa sia controllata in un arco di tempo abbastanza lungo. In questo periodo il cane dovrebbe mangiare una quantità ridotta di cibo e poter fare un po' di esercizio fisico. Il peso deve essere perso in maniera graduale. Un calo repentino può essere pericoloso per la salute del nostro amico a quattro zampe. Spesso in un mangime light è presente la carnitina, che è un enzima che si trova normalmente nell'organismo e che aiuta a bruciare i grassi trasformandoli in energia. Sempre nei mangimi di buona qualità troveremo anche i condroprotettori, che aiutano le articolazioni particolarmente stressate in un cane in sovrappeso.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Gotcha.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Stati Uniti ed Europa starebbero lavorando a un piano di pace in 4 punti per porre fine alla guerra in Ucraina. Secondo il Washington Post, la proposta prevede fondi per la ricostruzione, garanzie di sicurezza per Kiev, un accordo energetico e un cessate il fuoco lungo l'attuale linea del fronte, con il riconoscimento del controllo russo sui territori occupati, compreso il Donbass. I negoziati condotti dagli inviati americani Jared Kushner e Steve Witkoff restano complessi per le divergenze sugli attacchi ucraini alle raffinerie russe e sul sostegno di Washington. L'Unione Europea ribadisce che spetta comunque a Kiev negoziare la propria pace, confermando il sostegno al paese. Sono 230 le vittime di omicidio volontario e femminicidio registrate in Italia nei primi 9 mesi del 2026, 8 in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le donne uccise sono state 67 contro le 77 del 2025, mentre 15 casi sono stati classificati come femminicidi. Tutti questi ultimi episodi sono avvenuti in ambito familiare o affettivo, con presunti autori individuati nel partner o nell'ex partner. Pesano sempre di più sulle famiglie italiane i rincari dei beni e servizi essenziali. Secondo il Codacons, tra il 2000 e il 2025 i costi di abitazione e utenze domestiche sono aumentati di quasi il 120%, mentre quelli degli alimentari sono cresciuti del 90% contro un'inflazione complessiva del 63%. L'associazione denuncia un impatto crescente sul potere d'acquisto, soprattutto per le famiglie con redditi più bassi. Calcio: Inter e Napoli tornano in Champions League dopo le sconfitte all'esordio contro Real Madrid e Arsenal. Alle 21 i nerazzurri ospitano il Brugge a San Siro con l'obiettivo di avvicinare la qualificazione diretta agli ottavi, per cui servono almeno 16 punti. Alla stessa ora il Napoli affronta invece il Villarreal in Spagna. Per entrambe le italiane è fondamentale conquistare punti e rilanciare il cammino europeo. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Biavet, un attimo di relax.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Stati Uniti ed Europa starebbero lavorando a un piano di pace in 4 punti per porre fine alla guerra in Ucraina. Secondo il Washington Post, la proposta prevede fondi per la ricostruzione, garanzie di sicurezza per Kiev, un accordo energetico e un cessate il fuoco lungo l'attuale linea del fronte, con il riconoscimento del controllo russo sui territori occupati, compreso il Donbass. I negoziati condotti dagli inviati americani Jared Kushner e Steve Witkoff restano complessi per le divergenze sul gli attacchi ucraini alle raffinerie russe e sul sostegno di Washington. L'Unione Europea ribadisce che spetta comunque a Kiev negoziare la propria pace, confermando il sostegno al paese. Sono 230 le vittime di omicidio volontario e femminicidio registrate in Italia nei primi 9 mesi del 2026, 8 in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le donne uccise sono state 67 contro le 77 del 2025, mentre 15 casi sono stati classificati come femminicidi. Tutti questi ultimi episodi sono avvenuti in ambito familiare o affettivo, con presunti autori individuati nel partner o nell'ex partner. Pesano sempre di più sulle famiglie italiane i rincari dei beni e servizi essenziali. Secondo il Codacons, tra il 2000 e il 2025 i costi di abitazione e utenze domestiche sono aumentati di quasi il 120%, mentre quelli degli alimentari sono cresciuti del 90% contro un'inflazione complessiva del 63%. L'associazione denuncia un impatto crescente sul potere d'acquisto, soprattutto per le famiglie con redditi più bassi. Calcio: Inter e Napoli tornano in Champions League dopo le sconfitte all'esordio contro Real Madrid e Arsenal. Alle 21 i nerazzurri ospitano il Bruges a San Siro con l'obiettivo di avvicinare la qualificazione diretta agli ottavi, per cui servono almeno 16 punti. Alla stessa ora il Napoli affronta invece il Villarreal in Spagna. Per entrambe le italiane è fondamentale conquistare punti e rilanciare il cammino europeo. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

marchio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.